sono tornata un po' fa e ho incontrato un angelo. Me ne sono innamorata subito, come se fosse la prima volta.

Pensa a lui ogni giorno, ogni momento. Mi guarda ed è come la prima volta. Lo sento molto vicino.

Non so dove arriverà. Non voglio pensare al futuro. Voglio solo vivere il momento. Però, quando lo vedo, vedo una cosa unica che mi fa comunque essere felice.